0: 102.1.
1: 102.1.
0: La radio de vanguardia.
1: La radio de vanguardia.
0: Ciento dos punto uno. La radio de vanguardia.